0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: Un 9 settembre è a vista di tutti che si chiamano Alano, Alain de Quimper, Saint-Alain de Quimper, o in Brittogno Saint-Alain, Alain è un vescovo di Cornuaglia, chi sarebbe stato, o quarto secolo, vescovo di Quimper, o beh, o sesto secolo, o beh, o settesimo secolo, un si sa mica beh. La sua esistenza non è mica certificata, ma facci parte tutti i santi brittoni, chi so, i santi dell'Armorica, e non sono mica stati subito riconosciuti ufficialmente in paese. Poco importa, Sant'Alano di Quimper è fissato in Britannia, è fissato in Inghilterra, è fissato in molti luoghi, e il suo nome è dato a Mori Masci, e dunque è un santo che assai conosciuto e venerato nella Chiesa Cattolica, ha fissato un 9 settembre.
1: I santi, i vostri santi in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete venereta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: Ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 23, Riforme di Josiasu. Prima parte. O re Josiasu concorse vicino a él tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme. E poi culò a casa di un signor con tutti gli uomini di Giuda e tutti gli abitanti di Gerusalemme, i sacrificatori, i profeti e tutto il popolo, da un più ciugo fino a un maio. Lesse davanti a él tutte le parole di un libro dell'Alianza che Roma aveva trovato in la casa di un signore. Un re era andato a tribuna e trattò Alianza a volta all'Eterno, impingendosi a seguita l'Eterno e a osservare le sue ordonanze, i suoi precetti e le sue leggi con tutto il suo cuore e con tutta la sua anima, affin di mettere in pratica le parole di Alianza scritte in suo libro. E tutto il popolo entrì in Alianza. Un re ordinò a Ilchia, il sovrano sacrificatore, ai sacrificatori di secondo ordine e a quelli che guardavano ausiliare, di cacciare da un tempio dell'Eterno tutti gli stuili che erano stati fatti per Baal, per Astarte e per tutta l'armata dei geli, e bruciò fuori da Gerusalemme i campi di Cedrone e ne fece portare a polvere in Betel. Scacciò i preti di l'idoli stabiliti dai re di Giuda per bruciare i profumi dall'alti luoghi e in le città di Giuda e in le circondi di Gerusalemme e quelli che offriano profumi a Baal, a Usole, a Luna, a Zodiaco e a tutta l'armata dei geli. Cacciò da casa di un signore l'idolo d'Astarte che lo trasportò fuori da Gerusalemme verso il torrente di Cedrone. O bruciò al torrente di Cedrone e o ridusse in polvere e ne gettò a polvere nanta le tombe di viole di un popolo. Abbattì le case di prostituiti che erano in la casa di un signore e due donne tissiano tende per Astarte. Fece venire tutti i preti di città di Giuda, provano l'alti luoghi dove i preti bruciavano i profumi da Geba fino a Beersheba. E ringuasciò l'alti luoghi della porta di Josué, capo della città, e quello che era a manca della porta della città. Ciò la dì che i preti dell'alti luoghi non curavano mica l'altare del Signore in Gerusalemme, ma che li mandavano i pane azimi a misto ai sovradili. Un re provano a Tovette, in la valle di Viole di Nom, affinché Nimu facesse più passare uso violo a suo violo per un vogue in l'onore di Molocco. Fece sparisce dall'entrata di casa di un signore i gavali che i re di Giuda avevano consacrato a Usole vicino alla camera di Leunugu Netan Melech che stava in un circondo e bruciò in un vogue i gari di Usole. Un re spizzò l'altare che erano nel tetto di camera alta da Gaza e che i re di Giuda avevano fatto e l'altare che l'aveva fatto Manasseo in i due sacrazi di casa di un signore. Dopo averle spizzate e cacciate da Gula, ne gittò a polvere in un torrente di Cedrone. Un re provano l'alti luoghi che erano di punta di Gerusalemme, nanta a diritta di una montagna di perdizione e che Salomone, re di Israele, aveva costruito a Astarte l'abominio di Sidoniane, a Chemos, l'abominio di Moab e a Milcom, l'abominio di Viole d'Amone. Spizzò le statue e abbattì gli idoli e riempì d'osse e d'omi il luogo che lo occupava.

canzone, 100 canzoni e più chissà. In ogni cuore metto l'amore, senza amore non si può campare. O mio zio Petro Memmo, che ha 70 anni più, dice chi so bello scemo di per da me gioventù. Ma chi non su desse vecchio ne va via più che me, si guardava dentro specchio 100 volte più che tre, e cantava zia sa, tra la lera e tra la la, per andare a Giavastia, non la via.

0: Besoin de prendre de la hauteur? Écoutez RCF Corsica.
1: Canto Nustrale, in cui Philippe Perrault.
2: Bonjour à tous, ici mon venu de territoire pour une nouvelle émission de Canto Nustrale, ma parla di un percours de la Duanotte qui fait jazz aux strades dans l'univers du Canto Corso, depuis quelques années, di Lesia Leoncini. Lesia, bonjour.
3: Salute.
2: Allora, voi cantate da poi di già qualche anno, siete abbastanza conosciuti, cantate solo, cantate con Doria Usè, cantate di nuovo con il gruppo Isolatine. Come è nata questa passione di canto per voi?
3: Allora, questa passione per canto, bon, è nata con un moab che cantava in un gruppo Labrio, e dunque la Giuseppe Intesa va qualche animazione così, concerti, ribellizione e... E di Elo che mi ha trasmesso questa passione per il canto.
2: Piuttosto canto moderno, piuttosto canto tradizionale, appena di due?
3: Allora, appena di tutto.
2: Canto corso, eh?
3: Sì, spesso.

0: E dunque, e te cominciato a che anni?
1: Ciuga, allora è già giù 10 anni.
0: A 10 anni, mica male, quantunque. E dopo ti è cominciato a cantare e c'è stato qualcosa, un primo punto importante, una prima tappa, all'occasione di un concorso.
1: Allora 23, penso, 23, 2023, è un corso Rezzaincanto che mi ha permesso di, boh, che mi ha aperto assai porte, hein, ce l'ha detto.
0: Come siete giunti a partecipare a questo concorso?
1: Allora, beh, dimmi, torna, che mi ha detto, guarda, in Orezza c'è un concorso per i giovani, allora se la ti piace, andiamo, ti ui, bon, d'accordo, ha detto easy e ha detto, università, ti vado al suo concorso e poi l'ha vinto.
0: Allora, vai a Maramita per quelli che ci stanno assenti, che voi siete di Wiscoado, eh? E ti è cresciuto veramente sempre quella.
1: Allora, bon, infatti sono andata a Wiscoado quando sono entrata a scuola, perché era a scuola in Wiscoado, poi dopo sono stata in paese e ora sono in Piaggia.
0: E in Wiscoado che ti è cominciato a cantare, eh? Allora, e ti hai vinto su un corso con la canzone Un supplo d'amore. Qual è che ha scelto questa canzone?
1: Allora, la scelta è stata fatta da un Moab, mi ha detto, boh, ascolta questa canzone, è bella, boh, l'hai ascoltata, e mi sono detto che per un concorso veramente era una magnifica scelta, e poi è una canzone mica tanto conosciuta, e era l'occasione di fare tanta pena.
0: Una console di voce vivente di un gruppo che vi piace,
1: Assai.

0: E dunque, quanto c'era partecipante e che età i partecipanti su un corso? Solo giovani, eh? E zitti di no?
1: Sì, fedeli e giovani, allora, un numero esatto, mica, ma mi pare che era da parte a 6 anni, fino a 6, mi pare, non so più, faccio un bello tempo.
0: E qual era a Iuri? Oh, 3 anni, poco comunque.
1: Insomma, allora, Iuri, erano donne, c'era Anna Rocchi, Francine Massiani, Elisabeth Volpei Parigi, Evelyn Fontana e non so più, dopo.
0: E vanno
1: Erano
0: dato il
1: parecchie.
0: primo premio dunque.
1: Yeah.
0: E dopo l'affare è andato in furia, se subito è avuto piccoli concerti.
1: Credi, sono il re dell'ugiale, dopo è video, tanto tutti i filmati di lui hanno fatto qualche. Hanno fatto un giro di radio e donc è vero che certe persone mi hanno chiamato per progetti e ha detto sì, e allora so Condor, Isoladine e tutto questo è fatto dopo a suo corso lì.
0: Come è nata l'affare con Isolatine? So è che vengono contattata?
1: Allora Isoladine di Elisabeth Volpei Parigi che era nata a Iuria di suo corso. E subito dopo, l'indomani, Benuda mi ha detto, guarda, è una voce che mi piace assai, e dunque mi ha invitata a Seminarte, un festival in Usilvarese, è diventato abbastanza popolare, e torna. E poi dopo mi hanno mandato di far parte di un gruppo e ha detto sì, allora faccio un anno.
0: Chi si canta con Isolatine? Puoi venire piuttosto spesso, canzoni, un po' di lui?
1: Allora, appena è tutto, mezzo mese di radio, allora ci sono i Bolivoni, i Padiele, Terzetti e tutto questo, e poi anche qualche creazione con una chitarra, e voilà, dunque siamo appena i regionali, appena in modernità, e ospedale si chiama tra regione e creazione.

0: lavori.
1: E come va? Perché boh, mi ramenta che avete 17 anni, avete passato Basilea quest'anno, il vostro percorso scolare come si è passato e come continua già?
2: Allora, il mio percorso si è passato proprio, perché bon, a scuola passa in prima di tutto, e dunque già entrato nella scuola di infermiera. E dunque, bon, abbiamo continuato a musica, quantunque, ma appena meno, perché bon, a scuola è già sei importante per me.
1: Ma fai due e per ora c'è niente. Quanto concerta l'anno tra voi isole? Dopo mi ha parlato di corrisponde con Doria Usema, con Isolatine e voi isole. Quanto concerta l'anno ci racconta?
2: Sola ne ha già mai fatto per il momento. Con Isolatine dall'anno stiamo a progresso una ventina in radio. Una ventina con giro estate e qualche concerti l'inverno.
1: E siete cosciente che quantunque fa dei assai, siete conosciuti in universo di quanto corso, eh?
2: Bon, non dicevo di Bicagre, ma bon, piano piano, ad arene, ma bon.
1: Come si passa in un charbello di una giovane notte di 17 anni di d'accogliere sa notorietà di Ciarate, di Dian?
2: Allora, per me sono stata all'istessa da voi al principio di radio, e so onorata di sperte tutte queste scene qui con l'artista, perché a me ciò che mi piace assai è un di aspertera, e dunque ora so veramente, come posso dire, felice di aver fatto tutto questo, e voilà.
1: E dunque mi ha parlato di suo progetto, c'è un nuovo progetto di Doria Usse, ci potete parlare, corrisponde, cosa è?
2: Allora, corrisponde è un progetto che è nato quest'anno qui. Allora, siamo due, e poi abbiamo quattro musicanti. Allora c'è Bernard Ferrari a chitarra, ai violini Andrea Ideli e Pierre-François Ucciani, e al piano Nico Giovanetti. E dunque lo scopo di questo progetto qui è di dare una piccola tocca odinca e femminile a tutte queste canzoni che noi sentiamo da voi qualche anno avanti, per esempio canzoni di Diami, di Boggevento, da Uspera, tutte le nostre canzoni preferite di radio, e dunque voilà, e anche d'altro, perché cantiamo anche in spagnolo, in italiano, in inglese, con John Baez, e voilà, è molto dove un concerto per cantare le nostre canzoni preferite, e anche ostre, di sicuro, voilà.
1: Dunque so visitate, rivisitate le canzoni e vade a modo vostro.
2: Voilà.
1: Sempre in polivonia?
2: Allora, in polivonia, bon, no, perché ci sono gli strumenti, ma siamo a due oggi, proviamo a fare qualcosa appena armonioso di radio.
1: Ma tutto questo domanda un travaglione, quantunque, non è mica il tempo di andare a un mare di sorte con amici.
2: Ah, no, bon. Faccio io, ma di bere di domanda sei tempo d'ailleurs, bon, abbiamo da a ribete con Doria.
1: Come spartite il vostro calendario tutta settimana? Chi ha frequenza di lavoro, di ripetizione con Doria e a tempo con Isolatine?
2: Allora, con Doria, bon, non facciamo mica tanto ripetizione, ma so quando ce n'è una, di tutta la giornata. Allora, dunque, di radio, una ribellione con Doria, una settimana. Poi dopo, due o tre concerti con Isolatine a sera, e poi dopo, abbiamo un tempo libero per andare al mare, per sortire con i amici, giusto un po'.
1: Allora, ci sono qualche data, ecco, se stazione, con Doria e con Isolatine? Avete qualche concerto?
2: Sì, Quizula din si un staser en camari, duman en pigna. Un dor ya seremo digiotost un calenzana pe scontri, e un tiguat un bastia, e quizula din ci ne apparecchia. Un tiguat rudaost un pe scontri calenzana, ancru, c'è l'ama a un mese ottobre.
1: Un'idea, forse un'ambizione di va da qui a poco un dischetto, no?
2: Allora, da qui a poco non penso mica, ma più tardi mi piacerebbe fare qualcosa per me, che qualcosa che mi piacerebbe a cantare, a sperte con voi tutti, voilà.
1: Mica va?
2: No, mica va. Allora, mi giuro appena il tempo, allora faccio i miei affari con Doria e Isoladina e poi dopo vieremo.
1: Ecco, ringraziavi Lise e Leoncini.
2: Ringrazio, sai.
1: Ringraziavi di essere stata l'invitata di a nostra emissione Canto Lustrale e buona seguita, buona fortuna per la seguita. È una voce che sentiremo spesso, non talon di RCF Corsica e altro. Ringraziavi.
2: Ringrazio assai, a presto.

0: RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8. RCF Corsica à Ajaccio 94.5, à Bonifacio 89.2 et à Porto Vecchio 97.8.
1: Isanti, i vostri isanti in lingua corsa.
2: 11 settembre è a vista di tutti che si chiamano Alano, Alain de Quimper, Saint-Alain de Quimper, o in Brittogno Saint-Alain, Alain è un vescovo di Cornuaglia, chi sarebbe stato, o quarto secolo, vescovo di Quimper, o beh, o sesto secolo, o beh, o settesimo secolo, un si sa mica beh. La sua esistenza non è mica certificata, ma facci parte tutti i santi brittoni, chi so, i santi dell'Armorica, e non sono mica stati subito riconosciuti ufficialmente in paese. Poco importa, Sant'Alano di Quimper è fissato in Britannia, è fissato in Inghilterra, è fissato in molti luoghi, e il suo nome è dato a Mori Masci, e dunque è un santo che è assai conosciuto e venerato nella Chiesa Cattolica, ha fissato 1 settembre.
1: I santi, i vostri santi in lingua corsa.

Bisaludu Maria, piena di grazia, o Signore con voi. Siete veneretta tra tutte le donne, e Gesù, o frutto di vostro seno, è benedetto. Santa Maria, Mamma di Dio, pregate per noi, peccatori, ora e all'ora della nostra morte. Amen.

0: ritruemu awa a Bibbia in lingua gurza cu Filippo Perù.
1: Secondo libro di Re, capitolo 23, riforme di Josiasso. Prima parte. Il re Josiasso concorse vicino a lui tutti gli anziani di Giuda e di Gerusalemme. E poi culò a casa di un signore con tutti gli uomini di Giuda e tutti gli abitanti di Gerusalemme, i sacrificatori, i profeti e tutto il popolo, dal più giovane fino al maggiore. Lesse davanti a lui tutte le parole del libro dell'Alleanza che l'uomo aveva trovato nella casa di un signore. Il re era andato a tribuna e trattò l'Alleanza a volta all'Eterno, impingendosi a seguire l'Eterno e a osservare le sue ordinanze, i suoi precetti e le sue leggi con tutto il suo cuore e con tutta la sua anima, affin di mettere in pratica le parole di l'Alleanza scritte in suo libro. E tutto il popolo entrò in l'Alleanza. Il re ordinò a Ilchia, il sovrano sacrificatore, ai sacrificatori di secondo ordine e a quelli che guardavano il ziliare di cacciare dal Tempio dell'Eterno tutti gli stuvili che erano stati fatti per Baal, per Astarte e per tutta l'armata dei geli, e bruciò fuori da Gerusalemme i campi di Cedrone e ne fece portare a polvere in Betel. Scacciò i preti di l'idoli stabiliti dai re di Giuda per bruciare i profumi negli alti luoghi e in le città di Giuda e in le circondi di Gerusalemme e quelli che offrivano profumi a Baal, al sole, alla luna, al zodiaco e a tutta l'armata dei geli. Cacciò da casa di un signore l'idolo d'Astarte che lo trasportò fuori da Gerusalemme verso il torrente di Cedrone. O bruciò al torrente di Cedrone e o ridusse in polvere e ne gettò a polvere nante le donne di viole di un popolo. Abbattì le case di prostituiti che erano nella casa di un signore e due donne tissiano tende per Astarte. Fece bene tutti i preti di città di Giuda, provano l'altiloghi dove i preti bruciavano i profumi da Geba fino a Beersheba. E ringuasciò l'altiloghi della porta di Josué, capo della città, e quello che era a manca della porta della città. Ciò la dì che i preti dell'altiloghi non curavano mica l'altare del Signore in Gerusalemme, ma che li mangiavano i pane azimi a misto ai sovradili. Un re provano a Tovette, in la valle di Viole di Nom, affinché Nimo facesse più passare il suo violo a suo violo per un vogue in l'onore di Molocco. Fece sparisce dall'entrata di casa di un signore i gavali che i re di Giuda avevano consacrato a usole vicino alla camera di Leunugu, Netan Melech, che stava in un circondo, e bruciò in un vogue i gari di usole. Il re spizzò l'altare che erano nell'antautetto di camera alta da Gaza e che i re di Giuda avevano fatto e l'altare che l'aveva fatto Manasseo in i due sacrazi di casa di un signore. Dopo averle spizzate e cacciate da gulà, ne gittò a polvere in un torrente di Cedrone. Un re provano l'altiloghi che erano di punta di Gerusalemme, nanta a diritta di una montagna di perdizione e che Salomone, re di Israele, aveva costruito a Astarte l'abominedio di Sidoniane, a Chemos, l'abominedio di Moab e a Milcom, l'abominedio di Viole d'Amone. Spizzò le statue e abbattì gli idoli e riempì d'osse e d'omi il luogo che lo occupava.